posso far tutto l'anno del giorno, se me l'incorno in giro sta, mille cuccagne per un barbiere, vita di nobile non lo si fa. Raso di pettini, lancia di forbici, calmi combattono tutto qui sta. Lancia di forbici, raso di pettini, calmi combattono tutto qui sta. Ve la risorsa

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, quella parrucca, resto la barba, quella sanguigna, resto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, resto la barba, resto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

uno alla volta, uno alla volta, per carità. E Figaro, sol qua. Ehi, Figaro, sol qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Rotto processivo su, il fulmine sotto la coda. Della città, della città, della città, della città, della città.

sarà nascosto da qualche parte, che si inabissa come un pesce e come un mago cambia le carte, perché a morire ci vuole poco, ma è furbo e adesso gioca distinto, e sente l'acqua e avverte il fuoco, è duro e non si dà per vinto.

nuovo inganno si trovi, un geloso amator all'altro giovi. Senti, Ruggero, senti, se credi ai sguardi, alla mentita frone,